0: Una y ocho, aquí estamos hasta las 5.
1: Peccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato.
0: Gracias a todos por acompañarnos cada día aquí en Radio Splendid.
1: Ha guardato e mi sono scatenato.
0: A través de la antena del 990.
1: Il confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì lo
0: a través de la app de Radio Splendid.
1: L'ho lasciata con le braccia, mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?
0: A los que nos miran por YouTube.
1: Poi, e poi, che idea.
2: Quale idea, vedi che lei non ci sta.
0: Gracias a Martín Burro Ortega, a Néstor Soule desde Roma.
2: Cosa massa pra tenere a un super bullo.
0: A Eliana Versa, Luciano Cochechea. A Daniel Castillo de General Las Heras. A Gabriel Puca. A el Rodri Ananista, a no estar. A Maximiliano Pomares, a Nor Ponce. A Coco, a Cheto. A Fabián Viala, a Luis Alberto Castro.
1: Me è venuta una pensata, nella tana l'ho portata.
0: Axel, al Juventus por tres. Alexis,
1: a mio whisky si è aggrappata, i cinque lì.
0: A Julián Castro,
1: mi sembrava belle andare.
0: A Gustavo Rodolfo Bernal,
1: l'ho baciata.
0: Edgardo Hernández, a mia camiseta.
1: Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino, sul.
0: A Joel Romero,
1: la patata, la chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
0: A Mattia Cruz, a GP71, a Leo Moyano.
2: Non vedi che lei non ci sta.
1: Che idea.
0: A Pablo Herrera.
2: È maliziosa, ma saprà tenere.
0: A Agustín Francisco López, desde Mar del Plata.

0: A Vanina Souto. A mis camisetas. A Juan Manuel. A Daniel Alejandro Cáceres. A Diego Muromets desde Concordia. A Jorge de Besas de Catán. A Alan Salen. A Juan Rapp. A Ariel Parodi. A Julio César Abraham. A Cristian Galloso. A José Morlivos de Chajarí.
1: Discoteca con los guardos de la serpente y un
0: Adrián de Quilmes. A Pibe A24.
1: Nada más guardado. E mi sono scatenato, Fred Astaire, al mio confronto era statico e imbranato.
0: A Miguel Ledesma.
1: Un bacio in bocca.
0: A Alejandro Villarreal.
1: Che schiocca sulla
0: pista. A Jorge Mejía.
1: Lanciata, afferrata,
0: a Pedro De Banfield.
1: Le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.
0: A Guillermo Acuña di Almagro.
1: Si dice così, no?
0: A Jorge Maceroni desde Quilmes.
1: E poi, che idea.
2: Vale idea.
0: Alicia de Barracas.
2: Che lei non ci sta.
1: Che idea.
2: Vale idea.
0: A MM Ferrari desde

0: Estudio Sergetti. A Hugo Eduardo desde Tres Arroyos. A Espechani, a Gastón desde Villaguay. A Fernando Márquez. A Juan Manuel Arias. Carlos de Rudy desde Villaguay también.
1: Hola.
0: Marico Escalante, bien Alfi. Algo Eduardo Jauregui. A Daniel Alejandro Cáceres.
2: Si dice così, no? E poi, che idea?
3: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
2: Che idea?
0: A Daniel Marchese.